Fruai del Chan insegna Durs e Inturni e insegna Ritz. Prats e Vergers, Albres e Flurs, Vutas Tausels e Lais e Crits, per ludus termini suau, che in un petit de gioi mestau, d'un nulls de ports non pot jausir, tant cum sulats d'amour valen.

eu gioi e sui giausits, e restaurats in ma valur. E non irai giamai agliur, ni non cherrai altrui conquist. Cheras sai ben as assien, che sel es savis qui atten, e sel es fols qui trop serais. Lung temp sai estat in dolor, e de tut mon affar marits, quand nu fui tan fort e indormits, che num risides de paur. Mas aras vei e pes e sen, qui passat ai aquel turmen, e non ni vuel tunar jamais.